So bene che per te è difficile giustificare questa smania di combattere, osare l'impossibile. Lo so. Ti sembrerà incredibile, ma più ci penso, più mi accorgo che assomiglio proprio a te. E non sai come vorrei che la forza non ti abbandonasse mai per averti qui.

0: and Chow.
1: You've been listening to Chow, and we're your hosts, Joey Nigro and Jim Battaglia.
2: Prego, e tanti grazie per vostra diligenza per sentire il nostro programma. Ciao, tutte cose italiane e americane. Buonasera, ne vediamo in settimana prossima. Tante grazie.